0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: siamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come siamo a un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato in una città deserta con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 20 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Invece di puntare sulla velocità, oggi sceglierete la strategia della precisione millimetrica. Riuscirete a convincere un alleato scettico grazie a una presentazione impeccabile e ricca di dati concreti. Toro, metterete da parte la routine per dedicarvi a un investimento estetico o a un rinnovamento del vostro stile personale. La vostra ricerca della bellezza si sposerà con un senso pratico molto oculato. Gemelli, sarete attratti da un enigma logico o da una questione tecnica che richiede tutta la vostra agilità mentale. Risolvere questo rompicapo vi aprirà porte inattese nel settore tecnologico o dei media. Cancro, sarete i custodi di un equilibrio familiare prezioso, agendo con una saggezza che va oltre la vostra età. Un piccolo spostamento o un viaggio breve vi regalerà spunti creativi molto originali. Leone, preferirete agire dietro le quinte per consolidare un potere che non ha bisogno di essere ostentato oggi. La vostra autorità silenziosa sarà molto più efficace di mille discorsi fatti in pubblico. Vergine, vi sentirete pronti a delegare un compito faticoso per concentrarvi su una nuova visione strategica del vostro futuro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma migliore. Bilancia, sperimenterete un approccio diretto e coraggioso in una trattativa che si trascinava da troppo tempo. Sorprenderete tutti con una determinazione che non lascia spazio a inutili giri di parole. Scorpione, indagherete su un nuovo mercato, su una possibilità di carriera che richiede un radicale cambio di rotta. Il vostro intuito vi dirà che è il momento giusto per osare. Sagittario, vi sentirete chiamati a fare da guida o da mentore per qualcuno che ha smarrito la propria direzione. La vostra esperienza, unita a un ottimismo sincero, farà davvero la differenza. Capricorno, rifiuterete una strada facile per seguire un percorso più complesso ma decisamente più solido e duraturo. La vostra rettitudine attirerà l'interesse di partner commerciali di altissimo livello. Acquario, sarete i promotori di una collaborazione insolita tra persone che apparentemente non hanno nulla in comune. La vostra capacità di creare ponti sociali sarà la chiave di un successo collettivo. Pesci, trasformerete una sensazione vaga in un progetto concreto, dando forma ai vostri sogni più audaci. Sarete molto convincenti nel proporre la vostra visione a chi ha i mezzi per sostenerla. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

La nostra mattinata di giovedì 20 agosto, buongiorno, parlo sottovoce, magari qualcuno si sta svegliando adesso giustamente, salutiamo anche tutti i notturni all'ascolto e sono in tanti che fanno la notte per lavoro o per divertimento, siamo anche in estate quindi magari qualcuno giustamente è pronto ad andare a dormire a quest'ora, mamma mia, avete fatto le notti brave? Ci può anche stare. La musica romantica, Monia Braga con voi, Simone Serpone che si occupa della parte tecnica, quindi non sono da sola, c'è sempre lui in mia compagnia, la coppia che vi tiene compagnia fino alle 9. Arriva Bobby Solo, Se piangi, se ridi, tra poco anche Mattia Bazzar, Solo tu.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento

La nostra mattinata prosegue, iniziata da pochissimo, ancora buongiorno, buona mattinata, ben svegliati a tutti coloro che pian piano aprono gli occhi, iniziano ad alzarsi, a svegliarsi, bere un caffè. Aspetto le vostre cartoline, i vostri buongiornissimo caffè al 331 240 78 78, e intanto vi mando tanti baci baci, come questa canzone di Laura Luca e tra poco anche Dario Baldambembo, Da quando non ci sei.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Come sempre a quest'ora della mattina facciamo un po' l'almanacco, cosa che ci piace particolarmente perché andiamo un po' a scoprire oltre ai santi anche cosa è successo in questa giornata nel passato. Oggi è San Bernardo di Clairvaux, se ho detto giusto, che è il protettore di apicoltori, ceraioli e renaioli. Salutiamo anche tutti gli apicoltori all'ascolto, che è un lavoro che mi affascina sempre tantissimo. Oggi nel 1859 Darwin esponeva la teoria sull'evoluzione che studiamo ancora e come, e nel 1960 veniva inaugurato l'aeroporto di Fiumicino, 66 anni fa. Quindi cosa è successo in questa giornata? Magari anche voi avete qualcosa da segnalarci, allora fatelo al 331 240 78 78. Intanto Ricky Maiocchi, Uno in più, e tra poco anche Toto Cutugno, Emozioni.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Siamo quasi pronti a chiudere questa prima ora passata insieme, ne abbiamo tre comunque a disposizione. Fino alle 9 sono qui, quando poi arriverà anche Ornella. Tra pochissimo l'oroscopo, andremo a scoprire cosa dicono le stelle segno per segno grazie a Roberto. Intanto Johnny Dorelli, domani che farai, e tra poco anche Vincenzo Spampinato, innamorati di me.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 20 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Invece di puntare sulla velocità, oggi sceglierete la strategia della precisione millimetrica. Riuscirete a convincere un alleato scettico grazie a una presentazione impeccabile e ricca di dati concreti. Toro, metterete da parte la routine per dedicarvi a un investimento estetico o a un rinnovamento del vostro stile personale. La vostra ricerca della bellezza si sposerà con un senso pratico molto oculato. Gemelli, sarete attratti da un enigma logico o da una questione tecnica che richiede tutta la vostra agilità mentale. Risolvere questo rompicapo vi aprirà porte inattese nel settore tecnologico o dei media. Cancro, sarete i custodi di un equilibrio familiare prezioso, agendo con una saggezza che va oltre la vostra età. Un piccolo spostamento o un viaggio breve vi regalerà spunti creativi molto originali. Leone, preferirete agire dietro le quinte per consolidare un potere che non ha bisogno di essere ostentato oggi. La vostra autorità silenziosa sarà molto più efficace di mille discorsi fatti in pubblico. Vergine, vi sentirete pronti a delegare un compito faticoso per concentrarvi su una nuova visione strategica del vostro futuro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma migliore. Bilancia, sperimenterete un approccio diretto e coraggioso in una trattativa che si trascinava da troppo tempo. Sorprenderete tutti con una determinazione che non lascia spazio a inutili giri di parole. Scorpione, indagherete su un nuovo mercato, su una possibilità di carriera che richiede un radicale cambio di rotta. Il vostro intuito vi dirà che è il momento giusto per osare. Sagittario, vi sentirete chiamati a fare da guida o da mentore per qualcuno che ha smarrito la propria direzione. La vostra esperienza, unita a un ottimismo sincero, farà davvero la differenza. Capricorno, rifiuterete una strada facile per seguire un percorso più complesso ma decisamente più solido e duraturo. La vostra rettitudine attirerà l'interesse di partner commerciali di altissimo livello. Acquario, sarete i promotori di una collaborazione insolita tra persone che apparentemente non hanno nulla in comune. La vostra capacità di creare ponti sociali sarà la chiave di un successo collettivo. Pesci, trasformerete una sensazione vaga in un progetto concreto, dando forma ai vostri sogni più audaci. Sarete molto convincenti nel proporre la vostra visione a chi ha i mezzi per sostenerla. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: La nostra mattinata prosegue, apriamo una nuova ora, giovedì è già Gio, siamo al 20 agosto e attenzione, tra poco la collection musicale Radiolina sulla spiaggia, siamo anche agli sgoccioli dell'estate, no, avete ragione, dura fino a settembre e come, però probabilmente Radiolina sulla spiaggia poi l'archivieremo questa collection con la fine di questo mese. Intanto, apriamo questa nuova ora con niente po' di meno che gli Eagles e tra poco anche Amedeo Mi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

La mattinata romantica prosegue in questa bella giornata del 20 agosto. Come sempre andiamo a scoprire anche i compleanni di questa giornata. Beh, insomma, oggi compleanni storici da celebrare. Purtroppo persone che non ci sono più, ma che hanno fatto tanto per lo spettacolo italiano. Giorgio Albertazzi, che è stato un noto attore, regista teatrale, interprete di numerosi film per il cinema e per la TV. Sarebbe stato anche il compleanno di Luciano De Crescenzo, nato a Napoli, famoso scrittore, regista, attore, studioso anche di filosofia antica, soprattutto quella greca. Questa particolarità non la sapevo di De Crescenzo. E oggi sarebbe stato anche il compleanno di Carla Fracci, che ci ha lasciato da pochi anni. Insomma, veramente lei una vita dedicata alle scarpette da ballerina, insomma veramente entrata nella storia. Mamma mia, compleanni importanti quindi in questa giornata. Anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Allora raccontatemelo al 331 240 78 78. Intanto Gianni Togni, Quella volta che ho bevuto troppo, e tra poco anche Non ho l'età, Giglio la Cinguetti.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Su Romantica Radio la nostra mattinata prosegue, sempre Monia Braga con voi. Sì, ascoltando un po' questi ultimi consigli ho pensato allo shop online. Andate subito su romanticaradio.it, il nostro sito è sempre molto attivo, sempre molto aggiornato, lì trovate appunto anche lo shop dove potete acquistare i gadget romantici che tanto amate. Se per caso non riuscite ad aggiudicarveli con i vari momenti che ci sono nella giornata qui su Romantica Radio, c'è sempre lo shop online, romanticaradio.it, il nostro sito. Beppe Cantarelli adesso con Tocca a me, tra poco anche Gianni Morandi, In ginocchio da te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Ciao Romantica Radio, sono Anna da Briglia. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un abbraccio da Anna da Briglia.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo quasi pronti a chiudere questa seconda ora con tantissime belle canzoni che ci regalano un po' di ricordi e un po' di emozioni. I Nuovi Angeli tra poco con Donna Felicità, tra poco anche Bertin Osborne, Eterna Malattia, ma subito in Bottega dell'Arte con Bella Sarai e tra poco anche l'oroscopo.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 20 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Invece di puntare sulla velocità, oggi sceglierete la strategia della precisione millimetrica. Riuscirete a convincere un alleato scettico grazie a una presentazione impeccabile e ricca di dati concreti. Toro, metterete da parte la routine per dedicarvi a un investimento estetico o a un rinnovamento del vostro stile personale. La vostra ricerca della bellezza si sposerà con un senso pratico molto oculato. Gemelli, sarete attratti da un enigma logico o da una questione tecnica che richiede tutta la vostra agilità mentale. Risolvere questo rompicapo vi aprirà porte inattese nel settore tecnologico o dei media. Cancro, sarete i custodi di un equilibrio familiare prezioso, agendo con una saggezza che va oltre la vostra età. Un piccolo spostamento o un viaggio breve vi regalerà spunti creativi molto originali. Leone, preferirete agire dietro le quinte per consolidare un potere che non ha bisogno di essere ostentato oggi. La vostra autorità silenziosa sarà molto più efficace di mille discorsi fatti in pubblico. Vergine, vi sentirete pronti a delegare un compito faticoso per concentrarvi su una nuova visione strategica del vostro futuro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma migliore. Bilancia, sperimenterete un approccio diretto e coraggioso in una trattativa che si trascinava da troppo tempo. Sorprenderete tutti con una determinazione che non lascia spazio a inutili giri di parole. Scorpione, indagherete su un nuovo mercato, su una possibilità di carriera che richiede un radicale cambio di rotta. Il vostro intuito vi dirà che è il momento giusto per osare. Sagittario, vi sentirete chiamati a fare da guida o da mentore per qualcuno che ha smarrito la propria direzione. La vostra esperienza, unita a un ottimismo sincero, farà davvero la differenza. Capricorno, rifiuterete una strada facile per seguire un percorso più complesso ma decisamente più solido e duraturo. La vostra rettitudine attirerà l'interesse di partner commerciali di altissimo livello. Acquario, sarete i promotori di una collaborazione insolita tra persone che apparentemente non hanno nulla in comune. La vostra capacità di creare ponti sociali sarà la chiave di un successo collettivo. Pesci, trasformerete una sensazione vaga in un progetto concreto, dando forma ai vostri sogni più audaci. Sarete molto convincenti nel proporre la vostra visione a chi ha i mezzi per sostenerla. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Pronti per una nuova ora, giovedì 20 agosto, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Subito Dionne Warwick con Heartbreaker e tra poco anche Nada con Il cuore è uno zingaro. E rimanete qui, perché non solo tra poco canteremo i Nomadi con Io vagabondo che son io, facciamo partire un bel momento karaoke che ci sveglia in questa mattinata, ma tra poco arriva anche il momento Belli Freschi.
1: Romantica, le dolci note del mattino.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lorenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, Città del Gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Eschi che è arrivato, siete pronti? Scrivete adesso la parola onda con il vostro nome e la città da dove ascoltate, da dove state scrivendo in questo momento al 331 240 78 78. Scrivete anche la parola onda però, mi raccomando, e il più veloce conquisterà la nostra calamita, quindi fatelo adesso.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
1: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco, secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina. Almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4.47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con 2 persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati dai soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio, l'Inter ha trovato un'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica News, l'informazione appena ascoltata, e proseguiamo con le belle canzoni d'amore. Adriano Celentano, Una carezza in un pugno, e tra poco anche Tessie C con I'm Not in Love, e tra poco ti sblocco un ricordo, se vi dico.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Se diciamo UFO Robot, Mazinga, Atlas, G-Grubo d'acciaio, qual è la prima immagine che vi viene in mente? Eh sì, quei robottoni, gigantesche creature meccaniche partorite dalla sfrenata immaginazione degli autori di manga e cartoni giapponesi per difendere il popolo del sollevante dai nemici. Probabilmente i più grandi miti dei bambini degli anni 70 e 80. Oggi guai a chiamarli cartoni animati, sono anime, ma per noi bambini erano i nostri migliori compagni di avventure.

0: Secondo analisi di esperti di comunicazione, molti di quei cartoni oggi non sarebbero mai potuti andare in onda per il loro contenuto violento, estremo, perverso. Ma quanti di noi li rimpiangono?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, un saluto da Umberto da Lacrecia, da Atene. Siete fantastici, ciao.
1: Dopo 40 anni di fianco al mio grande amore, solo una radio con un nome del genere e con tutto quello che trasmette poteva accompagnarmi e accompagnarci in questo lungo viaggio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica appena ascoltato ci porta quasi al momento dei saluti. Tra poco Ornella è con voi, abbiamo il tempo di ascoltarci una canzone molto bella e molto romantica di Zucchero, Indaco, Dagli occhi del cielo, e tra poco Piccole ore, Voglio amarti così. Un bacio da Magna Braga, buona giornata, vi aspetto anche domani per concludere alla grande questa bella settimana.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Dai, che facciamo? La passiamo un'altra mattinata insieme? Che dite? Va bene, se siete d'accordo. Qualcuno dice, non tanto. Ed è Simone Serpone, smettila. E allora, con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno, grazie a Monia Braga che ha aperto la giornata per noi e per voi qui su Romantica Radio. Vi do subito i nostri contatti, come sempre, così potete interagire da questo momento, ma so che già lo state facendo, con noi fino a quando vorrete. Sempre, giorno e notte, c'è sempre qualcuno qui a rispondere, ad ascoltare, a guardare, a leggere le vostre cose. 331 240 78 78, questo è il numero, il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. la musica, quello è l'elemento fondamentale. E allora arriveranno tra poco Idea 2 con Potrei. Subito partiamo da Sanremo 79 con i Collage e La gente parla. Io invece adesso sto zitta.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Primo appuntamento vissuto con Radiolina sulla spiaggia, e al solito più tardi ne ritroveremo un altro. E adesso c'è da celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio nella data di oggi, il 20 di agosto. E andiamo all'anno 1936, quando nasce un orgoglio, un grande vanto italiano, Carla Fracci. Pensate che nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta, e penso che più di questo davvero non si possa dire. E tante le sue interpretazioni straordinarie, il suo cavallo di battaglia era la Giselle, ma indimenticabile in qualunque sua movenza. Muoviamoci anche noi, non abbiamo quelle abilità e quel talento, ma ci muoviamo come possiamo sulla nostra musica romantica. E sta per arrivare Paolo Frescura, ce ne vuole, con Duorme. Subito andiamo al 1982 con Tiziana Rivale, questa è L'amore va.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Il nostro quotidiano viaggio nel tempo ci porta adesso a rivivere un accadimento speciale avvenuto in passato. In questa data, 20 agosto del 1920, la prima stazione radio commerciale HMK inizia l'attività a Detroit, nel Michigan. E noi, come Romantica Radio, abbiamo anche la voglia di celebrare i momenti salienti della radio nel mondo. Adesso ci sono momenti salienti in musica romantica e arriverà la cover di Sergio Leonardi per Non ti scordar di me. Subito l'enorme dolcissimo successo del 1983 di Cyndi Lauper, che si intitola Time After Time.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: sono Alessandro da Bari. Grazie di esistere, continuate così, fate un eccellente servizio a favore di ognuno di noi. Grazie Romantica.
1: Salve amici di Romantica Radio, siamo un gruppo di amici collegati dall'inizio di giugno in filo diffusione su una spiaggia libera di Scalea. Questo è il quarto anno consecutivo, grazie delle emozioni che ci trasmettete. Lello e gli amici di Scalea.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Sì, prima viaggiando nel tempo abbiamo parlato di radio, adesso perché non facciamo una puntatina anche per parlare di TV e andiamo a ritrovare un evento del 20 di agosto, come oggi, ma dell'anno 1976, quando in Australia una puntata dello show televisivo Bandstand, trasmessa da Nine Network, dedicata all'arrivo degli ABBA in Oceania, registra un record di ascolti finora imbattuto con uno share del 54%. Cerchiamo di batterlo questo share con le canzoni romantiche che stanno per arrivare, ci proviamo quantomeno, e ci sarà Walter Fueni con Faccia di Luna, ma faccia come le pare, direi io, e subito andiamo al 1977 con Umberto Napolitano e Come ti chiami.

0: ragazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Rieccomi ancora, buongiorno, bentrovati da Ornella Rauccio qui su Romantica Radio insieme fino a mezzogiorno. E adesso salutiamo qualcuno, dai, tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Siete tutti i benvenuti, ritenetevi tutti come sempre abbracciati e stropicciati da noi di Romantica Radio. Però in questo momento saluto Elena da Crotone che scrive: io sono una romanticona, brava, e Romantica è la radio che fa per me e poi mi fa ricordare i tempi passati. Ecco, questa è proprio la nostra mission assoluta: farvi stare bene e riportarvi un po' indietro con la memoria. Continuiamo a farlo in musica e torneremo tra poco al 1976 al Festival Bar, cui partecipavano anche i Pooh con Linda, e subito arriva Alice con A cosa pensano.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

0: sapete che anche in quest'estate Romantica Radio è stata e sarà comunque sempre con voi, perché siamo aperti per ferie. Ma a proposito di questo, di quale scuola di pensiero pensate di essere? Quelli che prenotano la loro vacanza e quindi magari l'hanno già spesa probabilmente con largo anticipo, o quelli che vanno al last minute, cioè all'ultimo momento cercano di vedere se trovano un posticino libero per defilarsi da qualche parte? Beh, magari me lo potete raccontare se vi va al 331 240 78 78. Io forse sono un po' della seconda la lista, cioè quelli che all'ultimo momento cercano di vedere se trovano un'occasione per fuggire anche per pochissimo tempo. Non fuggiamo dalla nostra musica romantica, perché stiamo per ascoltare Formula 3 con questo folle sentimento. Subito andiamo al 1981, che bella questa che sta per arrivare. Arthur's Team, Best That You Can Do. Arriva Christopher Cross.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
0: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
0: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
0: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
0: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
1: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti, l'ultimo bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive il presidente Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Prima la Germania, poi la Svizzera e adesso l'Austria. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell'Europa. Dalla data del 12 giugno Vienna ha rimandato in Italia 4 dublinanti. Il governo non si sbilancia su quanti altri potrebbero ancora arrivare, ma c'è l'incognita di un effetto domino. Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ma non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto potrebbe slittare la prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vitola comparirà davanti al giudice del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Formula 1, Max Verstappen non si muove dalla Red Bull. Mettere a tacere le voci di un possibile addio alla stessa scuderia austriaca che ha annunciato il rinnovo del pilota olandese fino al 2030. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le informazioni dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare ancora una volta l'appuntamento con Ti Sblocco un ricordo. Si aprirà un cassetto della memoria e ne emergerà un personaggio favoloso. Si parlerà del ragionier Fantozzi. Come umano lei? Batti lei Fantocci? Diceva Filini invece. Beh, ci sono davvero delle battute indimenticabili. Mi fanno ridere ancora in questo momento. Non so se succede anche a voi. Poi continueremo a sorridere, a ridere, a divertirci anche nello spazio Belli Freschi, e ci sarà qualcosa che come sempre attirerà la vostra attenzione, che adesso però concentriamo sulla musica, perché sta per arrivare Druppi con Rimani, subito dall'83 Lupo Solitario, DJ per Marco Ferradini.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Lui era un tapino, una nullità. Aveva una nuvoletta che scaricava pioggia solo su di lui ed era la quintessenza della sudditanza verso il potere. Ma come chi è? È il ragionier Fantozzi, che dal 1971 ha animato l'immaginario collettivo italiano inserendo perfino modi di comportamento o di linguaggio quotidiano. Ugo Fantozzi è un personaggio letterario e cinematografico italiano, ideato e interpretato da Paolo Villaggio.

0: Marina.
1: Villaggio aveva lavorato sulle navi da crociera proprio con De André, ma il personaggio di Fantozzi era stato ispirato da un altro collega, un impiegato della Italy Impianti, che aveva l'insana abitudine di storpiare il cognome Villaggio in Selvaggio.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Un grande complimento a Romagna, che oggigiorno mi ravviva gli anni più belli della mia vita, la mia gioventù, grazie alle splendide canzoni che trasmettete, mi affiorano ricordi ed emozioni che non smettono mai di emozionarmi continuamente. Grazie di cuore.
1: Sono Federico, ascolto da Palermo tramite la Smart TV. Grazie!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Noi. Momento belli freschi vuol dire in questi giorni riuscire a conquistare la favolosa, desideratissima calamita di Romantica Radio. Come fare per ottenerla? Bisogna essere velocissimi, ragazzi, perché solo il primo, solo il più veloce la conquista, ed è anche molto semplice la modalità. Basta scrivere onda con nome e città al nostro numero 331 240 78 78, e allora via ai vostri messaggi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo ancora un'altra ora insieme qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno. Ben trovati, amici romantici. Dai che saluto ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, ma il ringraziamento e l'abbraccio, lo sapete, va sempre a tutti voi che state interagendo con noi. In questo caso, dai, saluto Battista da Spezzano Albanese che scrive: vi ascolto perché ripercorro con la vostra musica tutta la mia infanzia e giovinezza, i miei primi amori. È vero che ci fanno una tenerezza a riguardare indietro nel tempo, le piccole sciocchezze, le piccole pazzie che si facevano, vero? È meglio che non ci pensi io perché ne ho fatte di cavolate, però insomma va bene così, ricordarle con nostalgia va bene. Dai, ricordiamo con nostalgia anche Ornella Vanoni che arriverà tra poco con Stella Nascente, e stessa nostalgia che ci lega alla canzone che arriva subito di Lucio Battisti dal 76, Ancora tu. We'll

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: L'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia ci ha riportato ancora una volta alle estati del passato, ma fiondiamoci in un futuro che è già presente. In tanti film abbiamo visto anni fa questa procedura che ci sembrava appunto futuristica, inimmaginabile. Invece, per esempio, oggi è verissima e complimenti ai coraggiosi svedesi, perché io non lo farei mai. Sì, in Svezia migliaia di persone si sono fatte impiantare un microchip sotto la pelle. Dal 2015 questa pratica diffusa legata al biohacking, cioè una capsula grande come un chicco di riso viene inserita nella mano tra pollice e indice per usarla come chiave, biglietto del treno, carta di credito o quant'altro. Io non ce la farei mai, ragazzi, perciò ho detto complimenti a loro. No, non ci penso proprio. Sotto pelle voglio lasciarmi scorrere solo la musica romantica di Romantica Radio, e avremo tra poco Michele Pecora dall'81 con Ritrovarti, e subito arriva anche Christian con Non voglio perderti. Grazie.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Tocca di nuovo a me, scusami, ero un attimo distratta perché ero sul canale YouTube di Romantica Radio. Voi non l'avete ancora fatto, non ci siete andati e non vi siete iscritti, non avete attivato la campanella delle notifiche. E allora fatelo subito anche in questo momento, perché così avete la possibilità in ogni momento di essere informati sulle novità editoriali di Romantica Radio e di godere delle collection più belle che riguardano i più grandi artisti, compilate dal nostro Benny Ronca. Non mancate questa cosa e vi consiglio di farlo. Vi consiglio anche di ascoltare tra poco La fine di un amore di Christophe e subito andiamo agli anni 60 con Adamo e Affida una lacrima al vento.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Salve a tutti da Vincenzo da Mussomeli, Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Mi hai fatto riscoprire di ascoltare di nuovo la radio. L'avevo perso da diversi anni, ma con te mi hai fatto riacquistare questa bella, bella sensazione di ascoltare la radio. Non sappiamo come fare senza di te. Grazie, grazie, grazie.
1: Salve, mi chiamo Lino, vi ascolto da Grottaglie, provincia di Taranto, Puglia. Tantissimi auguri per la vostra radio, sono sempre in ascolto, anche perché ascolto quella bella musica che ancora mi fa emozionare. Grazie, ciao a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: quasi il momento dei saluti per noi, anche perché è arrivato Marco Tre che dolcemente mi ha sussurrato spalancando la porta: esci da questo studio, come mi avesse detto, esci da questo corpo. Va bene, lo farò tra poco, prima ascolterò con voi Bobby Solo dall'81 con Attento al cuore, attento a lei, e poi ci sarà anche Sandro Giacobbe con Mi va che ci sei, a me va che voi ci siate sia oggi, e per questo vi ringrazio, e ancor più se tornerete anche domattina. Quindi da Ornella Rauccio, come sempre, grazie a tutti voi, appuntamento domattina qui su Romantica Radio, sempre dalle 9 alle 12. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Bonjour à tout le monde, benvenuti ancora una volta su Romantica Radio. Oggi voglio essere un po' francese e salutare la mia amica, merci, merci beaucoup, a Ornella Cacuccio, Cacuccio con la così, e a Simon Serpon, che ha la parte tecnica. Simon Serpon mi piace da morire, eh? È alla parte tecnica della trasmissione. Allora, dicevo, iniziamo con la nostra musica, come sempre, saremo insieme fino alle ore 15, poche chiacchiere e tanta musica del passato, 70, 80, 90, che vi aspetta qui su Romantica. E ci sono i San Francisco con Da Lunedì, e subito Christian De Sica ha cantato anche lui, ebbene sì, in Speranzella.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

altre due canzoni qui su Romantica Radio. Tra un po' Rex Smith con Forever e subito Renato Zero. Questo è un pezzo del 2013, un intenso inno alla vita e alle relazioni umane, e si intitola Voglia, voglia d'amare. Il brano affronta il tema della solitudine, della malinconia, spingendo però a ritrovare il coraggio di aprirsi agli altri, superare i propri muri, riscoprire quel sano bisogno di follia e di, signori miei, amare.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
2: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su 2 ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale e di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla nostra redazione giornalistica troveremo Romantica News più tardi insieme a Lucio Belmonte. Musica con Loretta Goggi, ancora Innamorati, e subito dopo Ti sblocco un ricordo. Potete riascoltare le trasmissioni in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. Oggi scene iconiche di film. Mi viene in mente quella di Alberto Sordi: Maccarone, ma provocato e momme de magno. Chissà quante volte, ogni volta sorrido davanti a questa scena. Ed ora invece il ricordo di Mia Martini, la ascoltiamo in Quante volte.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Sblocco un ricordo. Ricordo.
3: Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccarone. Io me te magno. È una delle scene più rappresentative di un genere cinematografico che ha caratterizzato gli anni tra i 60 e 80, la commedia all'italiana. Un groviglio di storie tra comicità e satira che hanno tutte un unico denominatore. L'Italia furbetta e un po' ignorante del dopoguerra, che cerca di sbarcare il lunario. Intanto in quegli anni l'Italia cantava così.

0: La commedia all'italiana ebbe fine agli inizi degli anni Ottanta. L'ultimo film inserito cronologicamente in questo genere è Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea a Firenze.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Ecco che arriva il vostro neurologo di fiducia, il dottor Marco Tre, che sono io, vabbè. Insomma, vi parlo di neuroni C1, ecco, quelli che fanno sparire l'ansia, ecco, l'ansia cronica. Ma di questo ne parleremo più tardi, durante la nostra trasmissione di oggi. Vi lascio con il ricordo, bel ricordo di Gino Paoli con E mi innamorerai, subito Tony Dallara in Ti dirò.

0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Della pappa, e allora vogliamo salutare i nostri amici e amiche ascoltatrici. C'è Paola da Napoli che ha un'attività commerciale, lei è parrucchiera, ci ascolta dalla mattina alla sera, e salutando te cara amica saluto anche tutti coloro che hanno un esercizio commerciale, magari li spingo a far pubblicità attraverso la nostra romantica radio, perché no. E poi ancora Angelo da Caltanissetta, dalla bella Sicilia, ci ascolta sul DAB da tanto tempo. Chi scrive a marco@romanticaradio.it? Ilenia con la Y da Nova Milanese, che ci ha scoperti durante una vacanza in Calabria e ci ha portato con sé anche a Nova Milanese. Ci fa davvero piacere, cara Ilenia, magari fai ascoltare la radio anche ai tuoi amici. Ora vi lascio con Diana Ross con Do You Know Where Going On, e subito vacanze romane, vi porto a Roma con i Mattia Bazzani.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Care amiche e amici, parliamo di ansia quest'oggi. Ebbene, c'è stata una scoperta chiave. Recentemente alcuni ricercatori hanno scoperto che spegnendo, come se fosse un interruttore, un gruppo di cellule nervose nel gruppo e nel tronco encefalitico, sono chiamati neuroni C1, l'ansia cronica scompare. Questa scoperta permetterà di creare dei farmaci ultra mirati che spengono solo l'ansia, eliminando così gli effetti collaterali come la sonnolenza e la dipendenza da questi farmaci che sono attualmente in commercio. Per ora i test hanno funzionato con successo sulle cavie, sui topolini, ma ci vorrà ancora un po' di tempo di ricerca prima di vedere queste terapie sugli esseri umani, quindi bisogna attendere un pochino. Mentre attendiamo, ci ascoltiamo un po' di musica. Don Bachi con Amico e subito Renato e i Profeti in Io Perché, Io Per Chi. Sento un'attrazione particolare per voi, come se ci fosse una calamita. Bah!

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

attrazione fatale, questa attrazione particolare che ho per voi sarà perché ci sarà una calamita in giro che sta aspettando il proprietario, chissà. Vabbè, insomma, questo è il giro di parole per dirvi che siamo arrivati all'appuntamento di Belli Freschi e siete pronti per conquistare la nostra calamita. Ecco, dovete scrivere la parola che ora vi dico, oltre al vostro nome e la città da dove ci chiamate, al 331 240 7878. Siete pronti? Allora via, la parola è onda, onda, 331 240 7878 con Belli Freschi. Ora c'è Fred Bongusto.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Romantica Toni da Brindisi, voi riuscite a programmare successi degli anni 80-90 che non si ascolta da nessuna parte. Siete molto bravi in questo, complimenti, mi fate ritornare indietro quando ero un giovanotto.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Partecipate sempre copiosi al nostro appuntamento, ma soltanto uno si prende la calamita, il nostro gadget, il Verdiana, la nostra amica Verdiana dall'altra parte del vetro sta impacchettando la calamita per il nostro ascoltatore. Allora, ma non perdetevi d'animo, perché con Belli Freschi si giocherà anche più tardi insieme a Lucio Belmonte e Alessandra Riccetti, e se non potete oggi, anche domani, ci sarà un'intera giornata da trascorrere insieme. Ora ci sono gli Homo Sapiens con Pecos Bill e subito Giuri e Giuri dal passato in Perdermi.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: La prossima doppietta musicale su Romantica Radio a quest'ora, alle 2 del pomeriggio, ci ascolteremo tra un po' i Santa Rosa in Ti Ricordi. Ora invece è la volta di un pezzo del 1980. Racconta una storia di una donna dal forte spirito libero e anticonformista. Lei si chiama Maggie e viaggia per il mondo senza cercare una fissa dimora, fermandosi solo dove c'è musica, vivendo alla giornata e mantenendosi con piccole offerte. Maggie è il pezzo di Gianni Togni che ascoltiamo qui su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Manca ancora un po' alla fine della nostra trasmissione di oggi, ma voglio invece focalizzarmi su stasera alle 21, dove c'è Roberto Malvagia qui su Romantica Radio, una puntata sul passato, sui ricordi, sulle emozioni, sulle storie e soprattutto su quello che succede quando queste storie provano a continuare fuori dall'estate. Stasera alle 21 con Roberto Malvagia vi aspettiamo qui su Romantica Radio. Ora ci sono Rossano con Occhi a mandorla tra un po' e subito Vola con la voce di Edoardo De Crescenzo.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Oggi vi ho parlato della svolta per il futuro dell'ansia, questa scoperta di questo neurone C1 che creerà farmaci ultra mirati che spegneranno soltanto l'ansia, eliminando questi effetti collaterali che ci sono, no? La sonnolenza, la dipendenza. E mi ha scritto un mio amico omonimo, Marco, da Benevento, e mi dice che l'antistress per eccellenza già ce lo abbiamo, è inutile inventarlo, c'è Romantica Radio. Vabbè, grazie Marco, davvero sei gentilissimo. E a proposito, io cerco di togliere appunto lo stress e l'ansia mandandovi in onda questi pezzi del passato. Questo è veramente molto bello, ascoltatelo. Rita Pavone con Che mi importa del mondo tra un po', e subito Vasco Rossi, il nostro Vasco nazionale, con Ogni volta.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica, siete spettacolari. Offrite una musica veramente d'altri tempi e sempre bellissima, emozionante sentirla. Siete veramente bravi, insostituibili. Guglielmo da Napoli.
1: Non smettiamo mai di ascoltare Romantica Radio perché ci rende molto molto felici i giorni della nostra vita quotidiana. Grazie a tutti comunque.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: J'ai commencé l'émission d'aujourd'hui en français et je la conclue ainsi. Ah, Lucio Belmonte, toglimi sta cosa del francese quest'oggi che è un'ossessione che ho nella testa. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte e la sua bella musica fino alle ore 18. Rimanete con Romantica Radio, mi raccomando, qui ci sono le più belle canzoni d'amore. Un saluto al mio tecnico Simone Serpone, che en français è Simon Serpon, e vi lascio con Jimmy Fontana, Begin e Giardino dei Semplici con M'innamorai. Ci sentiamo domani, mezzogiorno puntuale. Ciao!

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Radio.
1: E ci siamo, rieccoci per il nostro pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Guardo il calendario, siamo arrivati a giovedì 20 di agosto. Caspita, però molti italiani sono ancora in vacanza. Anzi, attenzione, perché il prossimo weekend sarà abbastanza movimentato anche per quanto riguarda la situazione traffico, autostrade, rientri. Organizzatevi. Saluto il mio amico Marco Tre, che anche oggi vi ha fatto buona compagnia all'ora del pranzo. Ecco, mentre voi siete presi un po' dai fornelli, potete sicuramente farvi accompagnare dalla simpatia di Marco, che torna domani, è sempre la stessa ora, non dimenticate. Anche per questo pomeriggio abbiamo un po' di cose da fare insieme, sicuramente ascoltare le nostre canzoni, qualche curiosità, perché ci sono delle cose che vale la pena condividere proprio per essere informati. Io direi di partire subito, siamo ancora in estate, saremo ancora in estate per qualche mese, quindi radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma prima Milk & Coffee con Quando incontri l'amore, e partiamo con la coppia Wes & Dorighezzi, Se qualcuno ti dirà.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E oltre alle canzoni e le curiosità, ogni tanto trattiamo anche qualche argomento molto discusso, per esempio quest'estate, a proposito dell'assicurazione sui monopattini. E che punto siamo, visto che ogni giorno vediamo sempre più sprecciare monopattini, i bike nelle nostre città, anche con una certa velocità. Lo scorso 16 luglio scadeva questa ultimatum per quanto riguarda l'assicurazione, la targa e tutte le altre norme per quanto riguarda questi veicoli, a che punto siamo? Ne parliamo tra poco, anche perché molti cittadini si fanno questa domanda. Le leggi le abbiamo fatte? Le facciamo rispettare? A proposito di questo, però, come sempre, mi aspetto anche i vostri messaggi al 331-240-7878, un po' per condividere anche i nostri pareri. Gianni Morandi con Chimera, e ascoltiamo tra poco anche i Pucon, Che vuoi che sia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta da parte di Teheran, che ha definito le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. I Pasdaran minacciano l'impiego di armi più precise e più distruttive nel caso in cui scoppiasse una nuova fase del conflitto. Nel frattempo i prezzi del gas naturale in Europa tornano a sfiorare livelli record, sopra i 65 euro al megawattora. A Cattolica si getta con la moglie in auto nel porto, fermato per tentato omicidio un 45enne albanese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare con la donna a bordo. Avvelenate con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso per un confronto tra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. Si intensifica il controesodo sulle autostrade, Bollino Rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, criticità previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi si aggiunge il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: In questo caldo pomeriggio d'estate stiamo parlando su Romantica Radio di una questione che ho scoperto che è molto cara agli italiani, questa storia dei monopattini, delle e-bike che dovrebbero, ecco, seguire le regole. Già da tempo obbligatorio il casco, già da tempo è anche obbligatoria la targa e dal 16 luglio anche l'assicurazione. In tutta Italia ci sono i controlli? Perché lo dicono i cittadini? Perché molto spesso le persone che utilizzano questi mezzi non lo fanno in maniera proprio corretta, lo fanno con una certa disinvoltura, un po' aggirando anche quelle che sono le regole, però a volte anche creando un po' di disagio al traffico e anche, attenzione, un po' di pericolo. Non so cosa ne pensate voi, però ultimamente molti si stanno interrogando su questa vicenda. Effettivamente ci sono i controlli in alcuni centri italiani, sì, in altri praticamente non ancora, quindi sarebbe il caso di insistere ulteriormente. Con questo aspetto sempre magari qualche vostro parere. Torniamo ad ascoltare la nostra musica anche in maniera abbastanza rilassata. Johnny Dorelli con Una serata insieme a te, e ritorna anche Il cielo. La canzone è di Lucio Dalla.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao e buona estate.
1: Ciao Romantica Radio, siamo Tina e Enzo da Napoli, partiti ieri e ti ascoltiamo dalle autostrade d'Italia, sempre in compagnia con Romantica Radio. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

La cosa che più apprezzo dei nostri radioascoltatori quando intervengono con i nostri argomenti che trattiamo nel pomeriggio. Oggi parliamo di questi obblighi per quanto riguarda i monopattini, le bike, il casco, l'assicurazione, la targa, e quindi leggo qualcuno dei vostri messaggi. Comincio da Michele, che scrive da Salerno e dice: non mi è mai capitato di trovarmi nel traffico e vedere strecciare proprio senza alcuna regola persone su questi mezzi che, tra le altre cose, non hanno né targa né assicurazione. Se fanno un sinistro, dice Michele, chi paga? E questo è anche vero. Il nostro amico Sergio, che scrive da Napoli, addirittura auspica a far pagare a questi proprietari di questi mezzi l'assicurazione il triplo, perché molto spesso, ecco, lo utilizzano persone che non conoscono neanche il codice della strada perché non hanno la patente. È un po' esagerata come richiesta, però fa capire che in verità ci vuole un po' più di controllo. In altri paesi si fanno i controlli, in Italia bisogna sperare che questo avvenga quanto prima, visto e considerato che adesso il tempo è scaduto e qualcuno parla di tolleranza zero. Staremo a vedere. Torniamo alla nostra musica, Mina con Allora sì, Anoxa, Fammi ridere un po'.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora buona estate su Romantica Radio. Molti di voi si saranno accorti che anche quest'anno abbiamo scelto di stare aperti per ferie, per far compagnia ai nostri amici che sono in vacanza, ma anche ai tantissimi italiani che in questo momento stanno lavorando o hanno fatto già le ferie o li faranno, e qualcuno, attenzione, anche che quest'anno non le farà per un motivo o per un altro. Noi comunque siamo qua un po' per tutti e grazie comunque sempre per la vostra attenzione, ma soprattutto per la vostra partecipazione. A proposito di partecipare, domani ritorna, visto che è venerdì, tra le 17 e le 18, l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta, quindi scopriremo anche il protagonista di domani. Ma se volete partecipare anche voi, basta soltanto prenotarsi al nostro numero del WhatsApp. Annotate 331-240-7878. E adesso cantiamo insieme una canzone bellissima di Nicola Di Bari, Vagabondo.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Quando ci sono delle belle notizie bisogna dare, specialmente per quest'estate del 2026, perché è venuta fuori una statistica che ci fa particolarmente piacere. Chi dice che i giovani sono sempre irresponsabili? Ve lo dico io, non è così. Anzi, a volte sono anche più responsabili dei cosiddetti, tra virgolette, adulti, perché la nuova generazione è un po' più salutista rispetto a quella che l'ha preceduta, sempre più si è convertita a quelle che sono le bevande alcol free, si beve pochissimo alcol e quindi preferiscono dei cocktail o anche delle bevande con assenza assoluta di alcol. Questo non soltanto aiuta la salute, perché sapete che l'abuso di alcol ha tutta una serie di problemi, ma aiuta anche così in quella che è la vita quotidiana, si è più concentrati sul lavoro, si è più concentrati sulla guida, ma soprattutto non crea dipendenze. E tutto questo perché la nuova generazione finalmente è diventata ancora più responsabile. Una bella notizia come questa, come si fa a non condividerla? Come condividiamo anche le nostre belle canzoni. Paolo Frescura con Tu cielo, tu poesia. Mi viene da sospirare, perché tra poco ascoltiamo anche Ron con Joe Temerario.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Accogliamo i vostri messaggi su quelli che sono gli argomenti che trattiamo, anche quando sono un po' polemici, come la nostra amica Valentina, che scrive da Firenze e dice: a proposito delle nuove generazioni, non vedo tutti questi giovani che fanno a meno dell'alcol. Valentina, sicuramente c'è una fetta di ragazzi che ogni tanto alza un po' il gomito, però secondo le statistiche sembra che questi ragazzi si stiano convertendo a questa vita un po' più salutista, come dicono loro, alcol free, e speriamo che sia così. Ma comunque grazie per il tuo messaggio. Andiamo all'appuntamento anche con Ti sblocco un ricordo. Oggi parliamo di televisione e radio, famoso programma televisivo degli anni 80, Drive In, chi non lo ricorda, con tutti i suoi personaggi. Ma prima ascoltiamo Estate di Bruno Martino e Alessandro Baldi con Come le stagioni.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Cronaca Stop, Novella Express, più che notizie e spettegules. Chi ha cuccato la Cuccarini? Era uno dei veri e propri tormentoni della trasmissione cult Drive-In, andata in onda dal 1983 al 1988 su Italia 1. Il successo fu tale che è di diritto entrata nel costume nazionale del tempo, contribuendo a portare alla ribalta numerosi personaggi dello spettacolo italiano. Ve lo ricordate il banditore dell'asta tosta? E Vito Catozzo, guardia giurata sovrappeso con sua moglie derelitta? O il paninaro milanese che cercava tutti i modi per conquistare le sfitinzie? Tutti gli anni Ottanta sono stati certamente condizionati culturalmente da questi personaggi. Cosa?

0: Durante i 5 anni di programmazione di Drive-In, la trasmissione riscosse diverse critiche, soprattutto per la presenza di donne in abiti succinti. Antonio Ricci ha sempre risposto che le ragazze fast food erano la risposta ironica alle ragazze push-up degli anni 70.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Un caloroso abbraccio dalle spiagge di Formia. Grazie e in bocca al lupo.
3: Ascolto Romantica Radio perché per me è il top del top del top. Non sono giovane, ho una certa età, però mi piace molto le canzoni che mettete, veramente. Grazie, grazie, grazie.
4: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ebbene sì, quando arriva questa sigla dovete essere pronti a partecipare con noi all'appuntamento con Belli Freschi, che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare in questo caso oggi la nostra iconica calamita di Romantica Radio. Lo dico spesso, è un bello oggetto di design, ma è anche un portafortuna, quindi dovete assolutamente averlo a casa, metterlo a casa, in macchina o anche sul posto di lavoro. Per aggiudicarvi questa calamita cosa dovete fare? Semplicissimo, inviare immediatamente un messaggio al nostro numero 331 240 7878, numero WhatsApp mi raccomando, scrivete onda, poi il vostro nome e la località da dove ci scrivete. Attenzione, ripeto, onda, il vostro nome e la località da dove ci scrivete. Speditelo al 331 240 7878. Il primo e la prima che arriva si aggiudica la nostra calamita di Romantica Radio, che attenzione, vi arriva fino a casa.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. In questo giovedì 20 di agosto abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Io non devo mai trascurare non soltanto i nostri amici che ci ascoltano alla radio, che ci ascoltano con la nostra applicazione, ma anche coloro che sempre ci seguono in TV. E siete veramente in tantissimi, a volte molti di voi, per un po' farci capire cosa fate a casa, ci mandate le foto del vostro salotto con la vostra Smart TV sintonizzata sul nostro canale di Romantica Radio. E allora ricordiamo che coloro che sono in Campania, in Lazio e in Calabria potete seguirci sul canale 788 del digitale terrestre. Tutti coloro che si trovano in Italia possono farlo tranquillamente con il nostro sito romanticaradio.it alla sezione TV. Ecco, fatela questa esperienza, non soltanto di ascoltarci, ma anche, se volete, di guardarci. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma ascoltiamo subito Roberto Carlos con Frammenti.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Curiosità da trattare sotto l'ombrellone, io a questo punto direi addirittura anche raccomandazioni, perché sapete, con l'arrivo dell'estate abbiamo più tempo a disposizione, ci rilassiamo anche con la tecnologia, purtroppo, almeno la maggior parte di noi una volta si facevano le passeggiate, si incontravano gli amici, oggi ci piace ogni tanto anche un po' rilassarci e andare un po' a sbirciare tra quelli che sono i profili che conosciamo dei social network, o perché no anche andare così a guardare altre cose che riguardano sempre i collegamenti internet. Proprio per questa estrema rilassatezza molto spesso siamo vittime di truffe, perché quando capita che navighiamo così in maniera rilassata senza troppo concentrarci, quando ci arrivano dei link sui quali dovremmo non cliccare, lo facciamo così senza pensarci e siamo più esposti a quelli che sono i pericoli che arrivano dalla rete. Quali sono le raccomandazioni? State sempre attenti quando navigate, sia con il vostro smartphone, con il vostro computer, perché la truffa in rete è dietro l'angolo e ogni link potrebbe essere veramente una minaccia. Quindi anche se siamo rilassati, facciamo le cose con una certa concentrazione. Ascoltate la nostra musica, che è meno pericolosa. Arriva Sandro Giacobbe con Primavera e subito i Romance con Caro Amore Mio.

Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una

0: pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Migranti in primo piano dopo Germania, Austria e Svizzera. Anche la Finlandia rimanderà migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Intanto è iniziato alle 7 di questa mattina senza incidenti lo sgombero della spiaggia di El Trampolín a Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5.000 migranti. In tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Confronto tra Gianni Di Vita e un'amica in questura a Campobasso nell'ambito dell'indagine sulla morte per avvelenamento da ricina della figlia Sara e della moglie Antonella De Jelsi. L'esito degli esami svolti a Berlino ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni Di Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Lo sport. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Ed è tutto. A più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E anche in questo pomeriggio non rinuncio a pochi secondi per salutare i nostri ascoltatori più fedeli. Oggi veramente con grande piacere devo salutare la nostra amica Barbara che ci scrive da Scalea. Dice che lei va in vacanza a Scalea da circa 30 anni, originaria di Napoli, però da 2 anni ormai ha come colonna sonora Romantica Radio, anche quando va in vacanza. Grazie alla nostra amica Barbara, raccomandiamo sempre ai nostri amici che se volete scriverci fatelo. 331-240-7878, la raccomandazione che faccio spesso che i messaggi vocali li ascoltiamo in Cia Romantica, quelli di testo come potete sentire li leggiamo insieme. Arrivano anche gli Showman, Tu sei bella come sei, e Luca Barbarossa, Portami a ballare.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica per rivivere musica, storie e ricordi.
1: Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: cosa pensi dell'amore?
1: Amore, amore, amore.
2: Apri il tema, Sergio.

0: Ragazzi, vita lunga a voi di Romantica, siete eccezionali, ci date tanta compagnia, ci date tanto piacere, affetto.
1: Siete la mia radio preferita, mi fate sognare, mi fate ricordare gli anni belli della vita. Ciao a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Anche per questo giovedì pomeriggio, per essere precisi, 20 di agosto, l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio torna domani, puntuale sempre a partire dalle 15. Ma noi non ci fermiamo mai, anzi è prontissima Alessandra tra poco a prendere il mio posto per farvi compagnia fino alle 21. E anche Roberto sta preparando gli argomenti con i quali vi accompagnerà questa sera fino alle 24. Noi ci sentiamo domani, come dicevo, a partire dalle 15. Vi lascio con Le Orme, canzone d'amore, Marcella Bella. Resta con me.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Adoro questa sigla e mi piace cominciare proprio così. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti con voi anche in questo pomeriggio di giovedì fino alle 21. Come state, amici? Spero tutto bene. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che è stato con noi fino a poco fa e che ritroverete domani con tutta la sua simpatia dalle 15 in poi. Pronti per vivere questo bel viaggio musicale insieme? Ascolteremo le canzoni più romantiche di sempre, ci saranno le rubriche di Romantica, poi qualcuno di voi si porterà a casa un bel gadget, insomma tante cose da fare anche quest'oggi insieme, state con noi. E direi di iniziare subito con il nostro percorso musicale. Tra poco riascolteremo Laura Luca con Mare e subito Li Abba, Fornendo. Benvenuti su Romantica, state con noi.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Chissà quanti di voi sono in vacanza e ci stanno ascoltando da luoghi meravigliosi, però poi ci sono anche quelli che lavorano, che in questo momento stanno tornando dal lavoro, che magari non vedono l'ora che finisca questa settimana perché anche loro poi inizieranno le ferie. Insomma, tante vite, tante situazioni, raccontatemi tutto, cosa state facendo in questo momento, dove siete, se lavorate, se siete in vacanza. Mi raccomando, se siete in vacanza, inviatemi le foto delle vostre vacanze, fatemi vedere i posti meravigliosi che state vedendo voi in questo momento. Il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878, oppure se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo Mango e Zemina, Luce e Adriano Celentano, un capolavoro, questa Ti avrò.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Amici romantici, insieme questa sera ascolteremo un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo. E questa rubrica così particolare questa sera parlerà di Raffaella Carrà in Caramba, che sorpresa! La ricordate? Io ho un affetto particolare per questa donna e la ricordo in tutti i programmi che ci ha regalato nel corso di questi anni. Va bene, tra poco parleremo di lei in Ti sblocco un ricordo qui su Romantica Radio. State con noi, non solo per questo, ma anche per ascoltare la musica più bella del mondo. Tra poco Vincenzo Spampinato con È sera, subito una canzone che mescola dolcezza e ritmo. Lui incoraggia una ragazza a cantare per scacciare la tristezza, perché la musica può davvero cambiare l'umore. Riascoltiamo dal 1964 Bobby Solo, Canta ragazzina.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Sblocco un ricordo. Ricordo.
5: Oggi facciamo una carrambata. Vi sblocchiamo un ricordo proprio legato a una delle trasmissioni più iconiche della TV italiana, condotta da un'altrettanto iconica Raffaella Carrà. Carramba che sorpresa! La trasmissione, andata in onda per la prima volta nel 1995, ebbe un enorme successo. Caratteristica principale del programma erano le sorprese e i ricongiungimenti familiari. «Dopo tanti anni è qui!» era diventata la frase tormentone del programma, in cui venivano organizzati incontri tra parenti che non si vedevano da molto tempo e venivano esauditi desideri di persone comuni. Sigla della trasmissione era un mix di canzoni della Carrà.

0: Forse non tutti sanno però che il titolo della trasmissione è l'unione del cognome della showgirl bolognese, Carrà appunto, e l'esclamazione spagnola «Ay caramba», utilizzata in situazioni di stupore.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, io sono Tony, chiamo da Milano, in questo momento sono collegato con voi. Complimenti alla musica, ciao!
1: Sono Mina da Salerno, anche se fa sto caldo sto stirando ascoltando la vostra musica, siete unici, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Amici romantici, grazie di seguire la vostra romantica per radio, ma vi invito a seguirci anche sui social, perché siamo davvero una bella comunità su Facebook, su TikTok, su Instagram. Seguite le nostre pagine, anche perché ogni giorno noi pubblichiamo un sacco di contenuti e vi raccontiamo la storia delle canzoni, degli artisti che ascoltate ogni giorno su Romantica Radio. Quindi, insomma, venite a far parte della nostra famiglia romantica anche sui social, ne vale veramente la pena. E vi aspetto, amici cari. Buona serata con Fred Buongusto, una canzone che è meravigliosa, questo nostro grande amore. Subito arriva José Luis Rodríguez, questo è un brano del 1984. La versione italiana nasce da una collaborazione con il produttore Totò Savio e parla la canzone di una coppia che resiste a tutte le difficoltà. Riascoltiamo il Puma, e cioè José Luis Rodríguez con due compagni.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma che bello leggervi, amici cari. Buona serata a Anna, che ci segue da Bari e ci ascolta mentre rientra dal mare. Spero che per te sia stata una bellissima giornata, ti invidiamo un po' perché ti sei goduta il mare della Puglia. Buona serata, un bacione. E poi saluto anche Marco da Cherasco, in provincia di Cuneo. Lui invece sta rientrando dopo una giornata di lavoro e ci ringrazia per la compagnia. Ciao caro, buona serata anche a te. E poi dalla Campania un bacione deve arrivare a Giulia, che è a Napoli, nella splendida Napoli. Ci segue dopo una passeggiata che ha fatto lungomare. Dice: ma quanto è bella la mia Napoli, specialmente quando ascolto le vostre canzoni e mi faccio cullare dalla musica. Che bella immagine ci hai dato, cara. Ti mando un bacione. Buona serata a te con tante belle canzoni. Demi Rousseau, Il tocco dell'amore, e Walter Foini, Una donna, una storia.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Quante estati abbiamo vissuto e quante estati belle ci ricordiamo grazie a Radiolina sulla spiaggia. Questa collection che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. A voi chiedo, avete nel cuore un'estate particolare? E allora raccontatecela con un WhatsApp al 331-240-7878, magari un'estate che si lega a una canzone che avete amato e che ancora amate tanto. Fatemelo sapere. Va bene, buona serata. Volevo anche ricordarvi di scaricare l'app di Romantica sul vostro telefono, è comodissima, potete in questo modo ascoltare la radio ovunque siete e naturalmente l'app è completamente gratuita, potete scaricarla sia sul vostro telefono oppure sul vostro tablet, fatelo perché è davvero molto comodo poi poter ascoltare la radio magari in un momento in cui si aspetta di fare qualcosa, in un momento in cui ci annoiamo, ecco lì c'è l'app di Romantica a disposizione, potete ascoltarci praticamente ovunque nel mondo. Va bene, buona serata, torna Umberto Tossi tra poco con Donna amante mia, subito Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Si avvicina l'ora di cena, comincio già da adesso a dirvi buon appetito e poi magari dopo cena vi gusterete un gelato. Attenzione amici, in Giappone un team di ricercatori ha appena presentato il primo gelato che non si scioglie, resta freddo e cremoso anche a 35 gradi grazie a una fibra naturale estratta dalla fragola. L'idea è nata per errore quando un pasticcere ha notato che quella fibra bloccava la fusione del gelato. Ora il brevetto è pronto e potrebbe rivoluzionare le nostre estati. Chissà se arriverà anche in Italia. Noi lo speriamo. Va bene, buona serata con Nils Sedaka, Tu non lo sai, e Annalisa Minetti, Senza te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: notte romantica. Sono Antonio e vi ascolto da Sant'Arcangelo, provincia di Potenza. Vi ho scoperto da poco e devo dire veramente che siete fantastici, siete unici con la vostra musica che ci riportate indietro nel tempo. Veramente grazie di cuore a tutto lo staff. Continuate così, grazie.
1: Un crescendo di emozione ascoltare i brani dalla vostra radio. Essi hanno segnato la mia giovinezza come vera e propria colonna sonora. Michele da Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: con noi. Attenzione amici, è arrivato il momento di Belli Freschi, siete pronti? E allora scrivetemi subito onda, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà riceverà a casa la nostra calamita firmata romantica. Allora, riepilogo, scrivete onda, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà, il più veloce, conquisterà la nostra calamita firmata romantica.
1: Belli Freschi su Romantica Radio.
2: Romantica, romantica, rende unica la tua giornata.
3: Acqua alta in piazza San Marco,

0: ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora qui su Romantica Radio. Buona serata, buon appetito con Alessandra Riccetti e grazie a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Siete simpaticissimi, amici di Romantica, ci scrivete delle cose, ci fate anche sorridere, insomma. Grazie, perché davvero leggervi è un gran piacere. E buona serata a Elena di Oleggio, in provincia di Novara. Lei ci ascolta mentre prepara la sua cena d'estate all'aperto insieme agli amici. Cara, buona serata a te, sicuramente vi divertirete, godetevi queste belle serate estive. E poi un saluto anche a Roberto di Tarquinia in provincia di Viterbo. Lui mi scrive: la vostra musica mi accompagna mentre rientro dal lavoro ogni sera. Caro, grazie per averci scelto, un bacione e buona serata a te. E poi un saluto deve arrivare in Basilicata, anche perché si festeggia il compleanno di Maria di Pisticci in provincia di Matera. Suo marito ci chiede di dirle che è la sua luce di ogni giorno. Auguri cara Maria, ma non solo da parte di tuo marito, ma da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. Buona serata a voi con Miguel Bosé, Ti amerò e gli Hair Supply.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Che belle le serate d'estate, vivetele con Romantica. Noi vi facciamo ascoltare la musica più bella del mondo e poi vi raccontiamo un po' di cose. Ad esempio, in California, pensate, è stato inaugurato il primo parco giochi alimentato solo dall'energia dei bambini. Altalene, scivoli e giostre trasformano ogni movimento in elettricità grazie a piccoli sensori. La curiosità, sapete qual è? In una giornata di piena attività, il parco produce abbastanza energia da illuminare tutto il quartiere per un'ora. Un modo divertente per ricordarci che la sostenibilità può nascere anche dal gioco. Davvero una bella trovata, speriamo che qualcosa di simile arrivi presto anche in Italia. Intanto buona serata con i Pooh, così ti vorrei, e Paolo Vallesi, non andare via.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Buona serata con Romantica, io sono Alessandra Riccetti, con voi dal lunedì al venerdì fino alle

21. E poi, come ogni sera, anche questa sera arriverà il nostro Roberto Malvagia, che dalle 21 fino alle 24 vi racconterà un sacco di cose. Una puntata, quella di stasera, dedicata alle storie nate sotto l'ombrellone e soprattutto a quello che succede quando provano a continuare fuori dall'estate. Ne parleremo stasera con Roberto Malvagia dalle 21 in poi, qui su Romantica Radio. Rimanete con noi anche per ascoltare la musica più bella del mondo, che è la nostra. Tra poco Christian con Notte Serena e subito Wes, Il Vento Amico.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, sono Anna D'Abriglia. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un abbraccio da Anna D'Abriglia.
1: Ciao Romantica Radio, un saluto da Umberto da Lacrecia, da Atene. Siete fantastici, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

tempo è tiranno quando siamo insieme. Per me, Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci seguito, ascoltato, grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete splendidi ascoltatori di Romantica, vi mando un bacio immenso. Ringrazio anche la nostra Camilla, che invece ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, lo sapete ormai, due canzoni e poi Roberto con voi, Dori Ghezzi, Margherita non lo sa, e Peppino Gagliardi, La mia poesia. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Si avvicina il weekend, in questa parte proprio dell'estate. Roberto Malvagia con voi, buona serata ovunque voi siate. Questa sera su Romantica Radio di cosa parleremo? Parleremo di una delle storie più delicate proprio di questa stagione estiva. Le storie nate sotto l'ombrellone, quelle simpatie, quei flirt, quegli amori brevi o intensi che cominciavano tra una spiaggia e un bar del Lido, tra un bagno e una passeggiata, tra una crema solare chiesta magari no in prestito e un gelato mangiato in piedi. Quelle storie che in vacanza sembravano quasi naturali, inevitabili, come se il sole, il mare e il tempo lento si fossero messi d'accordo per farci incontrare proprio quella persona. Questa sera andiamo un po' più in là e non ci fermiamo soltanto all'inizio, proviamo a capire che cosa succedeva dopo, quando la vacanza finiva, quando si tornava in città, al lavoro, a scuola, insomma la routine di tutti i giorni, ecco perché alcune storie nate sotto l'ombrellone finivano, altre invece provavano a continuare. A tutte, anche quelle più brevi, ecco, lasciavano una domanda molto forte: ciò che è nato in estate saprà resistere, starà ancora in piedi? E allora, se volete raccontarmi il vostro amore nato proprio al mare, una simpatia, magari una promessa, una telefonata, una storia che ha provato a resistere, oppure una che è rimasta bellissima, però magari non ha retto, scrivetemi 331 240 78 78 tramite WhatsApp oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Le storie nate sotto l'ombrellone avevano una forza tutta loro. Nascevano in vacanza, e la vacanza si sa, cambia proprio il modo in cui ci guardiamo, in cui ci esponiamo, in cui ci permettiamo di piacere. Il mare, il lido, la spiaggia, la sera, il bar dello stabilimento, il lungomare, ecco, il falò. L'estate moltiplicava proprio i luoghi d'amore, li rendeva un po' tutti più facili da attraversare con il cuore aperto. Ma proprio per questo la vera prova arrivava dopo, quando il sole smetteva di fare da filtro, quando la pelle tornava normale, quando le distanze non erano più poetiche ma logistiche. Ecco, la distanza, una cosa è dirsi ci sentiamo con il rumore del mare dietro, un'altra è farla davvero poi, come dire, dentro il calendario di settembre. E allora sì, forse le storie nate sotto l'ombra non ci commuovono ancora così tanto proprio per questo, perché tengono insieme una delle domande più profonde dell'amore, quella che chiede se una scintilla nata nel contesto magari più favorevole possibile possa diventare fuoco, anche magari nella vita vera.

Giovedì sera, insieme ai vostri messaggi che hanno già addosso tutta la delicatezza di quelle storie estive che tornando a casa hanno dovuto capire se erano ricordo, magari possibilità. Saluto Adriana da Barletta. Io una storia nata in spiaggia l'ho vissuta davvero anche dopo. Non è durata per sempre, ma abbastanza da farmi capire che non era stata soltanto vacanza. Tommaso da Gela, siamo in Sicilia, provincia, non vorrei sbagliarmi, di Caltanissetta, che mi scrive: il problema non era l'estate, il problema ma arrivava quando tornavi e dovevi capire se quella persona ti piaceva ancora fuori, appunto, da quel cielo. Alessandro da Napoli, che saluto. La verità è che certi amori sotto l'ombrellone funzionano benissimo perché sono dentro una bolla perfetta. Ecco, continuate a scrivermi proprio in questo giovedì sera, perché questa sera ogni vostro messaggio sta proprio riportando in vita un'estate che a un certo punto ha provato a non finire.

0: Forse una delle cose più belle, più magari dolorose, degli amori nati in vacanza è che, almeno all'inizio, sembrano tutti plausibili, tutto sembra funzionare, le differenze di città, di vita, di età, di ritmo, ecco, sembrano secondarie. Sotto l'ombrellone non pesano ancora, ecco, in spiaggia di sera non si vedono, in un bagno di mezzanotte, in una passeggiata sul lungomare, in una granita presa al bar del Lido, sembrano questioni lontanissime. E poi le promesse, no? Ci scriviamo, ci vediamo presto, magari vieni tu, magari salgo io, non è detto che finisca qui, sono promesse vere nel momento in cui vengono dette, questo va ricordato, non sono finte solo perché poi magari non reggono, semplicemente appartengono a un punto in cui il sentimento è ancora dentro, magari la stagione estiva. Forse non dobbiamo giudicare troppo queste storie, dobbiamo ascoltarle, ecco, per ciò che sono state.
1: Romantica.
2: Il tuo maglione lungo sulle mani, col seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie.

Questa sera di Romantica Radio, tra poco continueremo a parlare di amori nati in costume, ecco, di abbronzature che non bastano più, di telefonate, di messaggi, di treni, di ritorni e di tutto quel tentativo bellissimo, però anche difficile, di portare queste cose nella vita reale. Perché in fondo non stiamo parlando solo di storie d'amore, stiamo parlando del passaggio da un tempo sospeso, no? A un tempo concreto, ovvero quando si ritorna. E capire se un sentimento sa attraversare quel passaggio è una delle cose più delicate e più vere che ci possano accadere. Tra poco torneremo a parlare proprio di questo argomento.

Abbiamo superato le 22, questa è Romantica Radio, dentro una serata che sa di sale rimasto sulla pelle, di numeri di telefono salvati in fretta e di messaggi partiti durante il viaggio di ritorno. Ecco, voglio fermarmi sul momento del rientro, perché è lì che cambia tutto. Finché siete nello stesso posto, il sentimento non deve dimostrare quasi nulla, basta esserci. Quando invece uno parte e l'altro resta, ecco, e quando tutti e due rientrano in città diverse, arrivano le domande vere. Chi scrive per primo? Quanto spazio ha quella persona magari nella vita ordinaria? Quanta realtà è disposta a reggere, ecco, il peso di un'estate che magari sembrava perfetta? Se volete raccontarmi la vostra storia d'estate che ha provato a superare appunto il ritorno, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è una grande differenza in fondo tra il romanticismo della nascita, no? E però il realismo della continuità sotto l'ombrellone oppure sul lungomare o nel bagno di mezzanotte, tutto ha dentro un contesto che amplifica il meglio, la pelle più luminosa, il tempo è più lento, le parole sembrano magari più giuste, la persona che è davanti è quasi sempre nella persona più estiva, più libera, più presente, meno anche difesa. Fuori dall'estate però arriva la normalità e lì non si tratta soltanto di sentire, si tratta di reggere, fare spazio, sopportare la distanza, accettare che l'altro non sia soltanto la presenza del lido, ma anche proprio quella del lunedì mattina, del lavoro, della famiglia, delle stanchezze, delle città diverse, delle abitudini lontane. Per questo alcune storie nate proprio sotto l'ombre non ne diventano ancora più belle quando continuano, perché riescono a fare un salto difficile, passare dalla poesia alla realtà senza perdere tutto il loro incanto.

331-240-7878 tramite WhatsApp. Ivana da Salerno: il mio amore estivo è durato 8 mesi, non era per sempre, ma non era neanche una fantasia, è stato vero. Così ci ha scritto Ivana. Alfiero da Faenza, Ravenna: siamo in Emilia Romagna, forse le storie nate in vacanza funzionano quando non cercano di restare per sempre, ma imparano a cambiare forma. Vogliamo adesso in Umbria, perché da Perugia ci ha scritto Iole: le storie che provano a continuare dopo il mare mi sembrano le più coraggiose di tutte. Perché sì, cercare di continuare qualcosa nato nell'estate richiede sicuramente il coraggio di non lasciare che tutto resti magari soltanto una splendida cornice. Tra poco ve lo voglio anticipare, Cristina che ci ha scritto da Bologna.

Tra le tante nostre amiche saluto Cristina da Bologna che mi ha scritto questa mail. Penso che queste storie ci commuovono così tanto perché sono il punto in cui l'estate prova a portare se stessa dentro il resto dell'anno. Ed è una riflessione molto giusta perché probabilmente è proprio questo il punto. Un amore nato al mare che continua non è soltanto una relazione, ma non è soltanto un flirt, magari è un tentativo di salvare una qualità del vivere, no? Una luce, un ritmo, un modo di sentirsi e forse è più ancora della persona ciò che speriamo continui proprio quello stato d'animo che l'estate ci aveva restituito grazie proprio a quella persona. Allora se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it.

Tra poco torneremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proprio proveremo a capire perché gli amori nati sotto l'ombrellone, quelli che provano a continuare, quelli che non ci riescono, ecco, continuano a sembrarci così pieni di bellezza, di fragilità, perché in fondo non stiamo parlando solo di sentimenti estivi, stiamo parlando di una delle grandi domande della vita. Ciò che nasce in un tempo felice sa restare anche quando quel tempo cambia? Tra poco torneremo proprio su questo argomento, noi staremo insieme sino alla mezzanotte e sapete l'argomento di questa sera, sono le storie nate sotto l'ombrellone, quando l'estate finiva, ma l'amore, o almeno il tentativo, provava a continuare.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia, sole e

Abbiamo superato le 23, queste l'ora in cui certe storie sembrano tornare proprio nella memoria, più nitide. Le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per rivedere un ombrellone, un bar del Lido, una passeggiata, un numero di telefono, un ritorno. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando delle storie nate sotto l'ombrellone, che provano a continuare, ma in fondo stiamo proprio parlando anche di una cosa più grande, del passaggio tra il sogno e la vita reale. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi quella persona che il mare vi ha regalato e che la vita poi ha provato a tenere o magari a perdere.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Alla fine forse il motivo per cui queste storie ci restano così vicine e semplici è perché hanno dentro una prova, non soltanto il colpo di fulmine, ecco, dell'estate sicuramente. Sono proprio il tentativo di capire se il sentimento regge anche quando proprio finisce la stagione estiva. Questa sera abbiamo provato a capire che cosa succedeva dopo, ecco, quando la vacanza finiva, quando si tornava in città, al lavoro, a scuola, all'università, insomma la routine di tutti i giorni. Quando la storia, ecco, nata con il costume addosso e la sabbia tra i piedi, doveva provare a resistere, magari anche a orari stretti, a uffici, a case diverse e soprattutto a distanza.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Io ti il messaggio di questa sera, Giulia D'Avellino, che mi ha scritto: non mi manca solo lui, mi manca il modo in cui con lui l'estate sembrava potersi allungare oltre il mese di agosto. Nadia da Roma, Nadia dalla capitale: forse ci commuovono così tanto perché mettono il sentimento davanti a una prova molto onesta, ovvero quella di restare. Ecco, probabilmente ci manca quel punto preciso in cui un sentimento nato nel sole chiedeva magari alla vita quotidiana, proprio così, il permesso, di diventare qualcosa di più importante.

Siamo vicini alla mezzanotte di questo giovedì sera, non abbiamo parlato soltanto di amori e stigi, abbiamo parlato di ombrelloni, del bar del Lido, di messaggi, di telefonate, di valigie, di tutto ciò che succedeva quando una storia cercava di uscire bene dalla sua stagione magari più favorevole, quella estiva. Sono storie che servono proprio a ricordarci che almeno una volta abbiamo avuto il coraggio di portare un desiderio, no? Fuori dal suo perfetto, fuori dall'estate, e vedere se sapeva vivere, se sapeva funzionare davvero. Roberto Malvagia, tutto grazie a tutti voi che ci avete scritto, che ci avete e che mi avete seguito. Tra poco Alex Poli, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto domani sera dalle 21 alle

0: romantica, la musica delle grandi emozioni.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er do well, most mixed up.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito, tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
2: Romantica Night.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo, sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: good day.
1: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.